capiterio sera vehementi, in amaritudine loco vehementi, ma tu sei materie, tinis elementi, simili son folio, recolo l'adventi, com si deni proprium vir sapienti, sopra vetra ponere sede fondamenti,

Citerius era vehementi, in amaritudine loco vehementi, ac se materie tinis elementi, simis folio recolon adventi, cum sideni proprium vir sapienti, sub ventra ponere sene fundamenti,

Vehementi, in amaritudine, loco vehementi, ma tu sei materie, cinis elementi, simis o foliore, colonna trenti, cum si deni proprium virus ambienti, sopra ventra ponere sede fondamenti,